0: si donna di letto e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in coro,
0: abbandoni
1: e fregga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corpo

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e ne soffra se veda preferirsi

0: Père.
1: Prima mi accoppio, e poi mi collo, mi accoppio, mi collo, mi accoppio, mi collo, mi accoppio, mi collo, mi collo.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Pace, pane, sta, voglia, voglia! Senza il tempo è giunto!
2: Zitto, mi sei detto!

0: altro scarno, bruno, o che cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

Se le possiamo far, ma vedere gli avi, e quella voce, e ce le auguri, specie, se le possiamo far, ma

attento, fra la folla mi credo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me. E s'accorra a me in sospetto, e ognuno i perini che faremo di nuovo, abbandoni, ma mi tenga il maglianimo per, e folleggi chi nulla paventa per sé. Non

incognito, aspettami, incognito, alle tre, nell'altro, l'altro dell'oracolo, della gran nave più

0: Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A protegga.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: ti son congiurati.
2: Oh, cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che il vato non si vita, dico con cosa andassi per noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita che

suoi. Fuggiamoci per lei da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidante, sfida,

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Decio di gravi cose, adesso prie che la notte inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

l'angoria, l'aumenta, non teme, non l'aspetta, il crudel. Ma sai, del popolo precipizio, la tua, la mia,

0: io. Ardite, ardite, ardite, ardenza. Ardite, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partiamo.

canne, se in memore la mia clemenza oblia, faciovi e ascoltami, o di un consiglio in pria. Vedi tu quello stel, e te la soglia mai non dei vartani,

0: rilegge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, combatti con la spada mia.